0: Americans are suffering from the trauma of war.
1: At Justice for Vets, we believe that every veteran should have the opportunity for treatment and restoration.
2: Get involved and go to justiceforvets.org.
3: Help put treatment within reach of veterans in crisis.
4: Veterans fought for our freedom. Now it's our turn to fight for theirs.
5: People say our country is facing polarization like never before. At Inform Your Community, we're on a mission to change that narrative with civility, not hostility. At Inform Your Community, we know the best way to talk about difficult topics is to talk about difficult topics. We're here to educate, bridge gaps, and encourage dialogue by providing engaging, welcoming, and meaningful events that discuss the timely civic issues that matter to you most. To learn more, visit informyourcommunity.org. Sponsored by Inform Your Community.
6: This is WGBB AM 1240 and W240DF FM 95.9 Freeport, New York.
7: The views expressed in the following program do not necessarily represent those of the staff, management, or owners of WGBB.
8: Ciao a tutti, sono Romina da New York, and you're listening to Melodie Italiane. Vi voglio bene a tutti. Mwah!
9: Tutta la musica presente in questo programma è esclusivamente per scopi di intrattenimento ed è di proprietà degli artisti, dei loro promotori e dei produttori. Non possediamo i diritti su alcuna canzone e non intendiamo violare alcuna legge sul copyright.
10: Buongiorno a tutti, è sempre bello stare alla radio, insomma, dove praticamente io sono nato, no? Visto tutti gli anni che mi ritrovo davanti a questo microfono. Però oltre naturalmente a seguire Radio Canale Italia, Radio Vola Mille Cuori, insomma, un po' le mie creature, voglio ricordarvi che la domenica sono in onda anche a New York, nella radio del caro amico e collega Attilio Carbone, radio WGBB Long Island New York, per Melodie Italiane, questo programma che racconta e fa sentire le melodie italiane più belle di sempre, che rimangono e sono rimaste nel cuore degli italiani, non solo gli italiani residenti in Italia, ma anche gli italiani che risiedono all'estero. Trasmissione seguita da milioni di ascoltatori, e allora che vanno dalle 15 alle 18 ora di New York, 21:24 ora italiana. La potete ascoltare in streaming sul sito di WGBB e quindi potete ascoltare live il programma. Io ho una piccola parte dove parlo della radio e soprattutto parlo delle melodie italiane che hanno un po' caratterizzato le nostre emittenti radiofoniche. Quindi, se vi va, vi aspetto e intanto vi auguro una buona giornata, come sempre.

Se cerchi un'informazione veloce, precisa e sempre aggiornata, la prima pagina.it è il giornale online che fa per te. Dalla cronaca alla politica, dallo sport alla cultura, tutte le notizie più importanti a portata di click e potrai leggere il mondo ovunque ti trovi. Non perdere tempo, scegli la tua prima pagina. Visita oggi la prima pagina.it. Le notizie quando vuoi.

Melodie italiane di Attilio Carbone. Si ascolta come sempre su WGBB Radio ed ora in avanti si vedrà anche in Italia su Piana TV e Telitalia. Martedì all'1 di notte e alle 13, ora di Roma, lunedì alle 19 e martedì alle 7 del mattino, ora di New York. Per chi non è in Calabria o in Italia, sarà possibile seguire tutto via web su Local TV digitando Piana TV.

0: carissimi amici e ascoltatori, in occasione della festa del papà desidero rivolgere un pensiero di affetto e di gratitudine a tutti i padri e in modo particolare ai padri della grande famiglia di Filità International Foundation, a nome mio e a nome del Presidente Saverio Nestico e di tutto il direttivo. Sono Pasquale Nestico, come padre e come fondatore di Filità International Foundation, ho imparato che la più grande eredità che possiamo lasciare ai nostri figli non è la ricchezza materiale, ma i valori. Valori che si trasmettono con l'esempio, con il sacrificio quotidiano, con l'amore, con la fede e con il servizio agli altri. Un padre è una guida, un maestro di vita, un punto di riferimento. E molti dei padri che hanno fatto parte della nostra organizzazione hanno saputo portare questi stessi valori anche al di fuori delle proprie famiglie, mettendo a disposizione il loro tempo, le loro capacità e il loro cuore per il bene della comunità e per la promozione della nostra eredità italiana. A tutti voi, padri della grande famiglia di Filità International Foundation, rivolgiamo il nostro più sentito ringraziamento. Il vostro impegno testimonia i valori sui quali quasi 40 anni fa è stata fondata la nostra organizzazione con il motto umiltà, giustizia e onestà. Un saluto e un auguro speciale desidero rivolgere al Brian, l'ingegnere che tanto fa per questo programma, al nostro caro Attilio Carbone, apprezzato conduttore di questa trasmissione radiofonica e soprattutto padre premuroso e affettuoso. Caro Attilio, a voi giungono i miei più sinceri auguri per una serena e gioiosa festa del papà. Vi ringrazio per la dedizione alla vostra famiglia, alla comunità e per il prezioso servizio che offrite attraverso questa emittente radiofonica. Ricordiamo con affetto anche quei padri che il Signore ha chiamato a sé e che continuano a vivere nei nostri cuori attraverso l'esempio che ci hanno lasciato. Tra questi è mio padre. Che Dio benedica tutti i padri, rafforzi le loro famiglie e ispiri le nuove generazioni a costruire un mondo più umano, più giusto, più fraterno. Buona festa del papà a tutti. Un abbraccio.
1: Grazie, Dr. Nestico, and Happy Father's Day. Ciao, ciao.

Oggi, carissimi amici, ascoltatori e ascoltatrici di Melodie Italiane, non sono in persona a radio, ma voglio unirmi agli auguri del nostro carissimo e illustre professor dottore Pasquale Nestico per le belle parole che ha avuto nei confronti della Pretalia, di voi e di me e della mia famiglia. Quindi, a nome mio, della mia famiglia e della grande famiglia di Filetalia e Melodie Italiane, voglio augurare a tutti voi, carissimi papà in ascolto, e a tutti i papà della Filetalia, tanti e tanti auguri per la festa del papà. Grazie e buon ascolto.

0: È una bella domenica di sole qui, almeno a Perugia, da dove vi parlo. Sono Antonio Nesci, siamo su Fast News Platform e siamo a parlarvi di un argomento molto molto interessante, un argomento che tocca i cuori di tantissime persone in Italia e non soltanto, che è quello di Natuzza Evola. Natuzza Evola, la cosiddetta mistica di Paralati, cosiddetta perché ci sono tanti modi di definire Natuzza. Questo è uno dei più noti, è una personalità che ha scritto pagine di storia importanti, una storia recente, ed è una figura importante per tanti fedeli sia in Italia sia nel mondo. Abbiamo il piacere di avere con noi questa domenica, quando sono le 8 e 24 minuti primi in Europa centrale, quando è notte a New York sono le 2 e 24 minuti primi, quando appena stanno andando a dormire a Vancouver, e approfittiamo per salutare Augusto Diani e Anna Foschi Ciampolini, proprio a Vancouver, sono italo-canadesi, e per salutare il nostro carissimo Attilio Carbone, che ancora sarà certamente sveglio e che sta preparando la sua di domenica, perché conduce Melodie Italiane tutte le domeniche dalle 15 alle 18 ore di New York. Abbiamo con noi, ecco, la vedete già in video, Maria Virginia Basile. Buongiorno Maria Virginia.
1: Buongiorno a te, buongiorno a chi è collegato e a tutti.
0: Ti abbiamo
1: Grazie.
0: definito l'English Voice di Natuzza e c'è un motivo specifico. Perdona il mio di inglese che è pessimo, da rimandato. Il senso è chiaro, sei la voce che ha fatto conoscere la figura di Natuzza Evola nel mondo anglosassone. Perché come sei riuscita a venire in contatto con una donna speciale che è alle soglie della santità?
1: E intanto devo dire, intanto io ringrazio per questa domanda, ma anche per questa possibilità che mi stai dando, mi date, di parlare di una donna alla quale io sono legata, molto legata, non solo io, ma penso davvero milioni di persone. Non temo a dire proprio milioni di persone perché è così. La storia è una storia probabilmente in cui le persone si riconosceranno. Io non ho cercato Natuzza Evola, non l'avrei mai cercata se non fossi stata in una necessità, in un bisogno impellente, perché è stato il viaggio della speranza. Ho portato con mia madre, siamo andati, decidemmo di iniziare, di andare a trovare Natuzza Evola per avere la speranza della guarigione. Guarigione che non avvenne. Mio fratello era un giovane uomo di 40 anni e poco più, con un bambino piccolo, per cui andammo da mamma Natuzza e quell'incontro, si trattava del giugno 1989, per cui 37 anni fa, quell'incontro stabilì un inizio di vita che non cambiò più. Io ero una persona molto lontana da tutto ciò che era sicuramente rispettosa dei principi cattolici, di una persona anche che sapevo si dedicava completamente agli altri, però ero una giovane donna lontana da tutto quello che poteva essere mistero. Avevo due figli piccolini, quindi la mia vita insegnavo e la mia vita era direzionata, diretta verso altre mete, diciamo. Però, iniziato questo viaggio della speranza, fu un incontro che continua a durare, che è durato tutta la vita e che continua a durare. Io definisco sempre il mio incontro con Natuzza Evola, che non ho mai cercato, non ho mai voluto, ma proprio come lo spartiacque della mia vita. Probabilmente
0: Maria
1: sono.
0: Virginia, una domanda. Sei una donna chiaramente che ha tanta fede, perché per rivolgersi a Natuzza Evola ci voleva fede, oppure sei una donna che ha cercato praticamente l'ultima, tra virgolette, spiaggia in quella
1: Antonio,
0: speranza.
1: Antonio, il viaggio della speranza è stato iniziato proprio perché era l'ultima spiaggia. Andare a Paravati da questa persona che rappresentava un mistero, che rappresentava un salto nel buio per me, per mia madre e per mio fratello. E abbiamo vissuto tutte e tre naturalmente nel silenzio, ma con una speranza interiore. Non avevo assolutamente fede. Ancora ho paura, ho quasi paura. La fede è una cosa troppo preziosa, no? Sembrerebbe dire io ho fede, io credo e quindi mi acquisisco. Io ho sempre paura di dire questo. Certamente che credo, certamente che mi affido a lei, mi affido al Signore, mi affido alla Madonna, così come ci affidiamo tutti. Ma è a Paravati che ho trovato la fede. Non
0: In
1: sono
0: pratica è
1: andata
0: stata una
1: per.
0: conversione la tua.
1: Penso proprio di sì. Io sono una persona molto razionale, sono anche molto riservata, nel senso che non amo i proclami, non amo dire io certamente, io penso di aver trovato la fede e adesso dopo 37 anni, ma in modo sempre molto tranquillo, silenzioso, tranquillo no, perché è ovvio che io avessi un ribollio interiore, veramente un questioning interiore molto forte. Mi sono sempre chiesta il motivo di quello che mi stava succedendo, ma sempre con un senso di gratitudine e sempre con un senso di rivolgermi a questa persona che devo dire mi è stata continuamente vicina, però devo anche sottolineare che questa vicinanza è una vicinanza assicurata, è stata assicurata e che continua a tutte le persone che si sono rivolte a lei.
0: Ecco, ma
1: Natuzza è.
0: Maria Virginia, sei andata per chiedere una grazia
1: Sono
0: fondamentalmente.
1: andata per chiedere una
0: Una grazia
1: grazia
0: che per
1: che
0: ora non hai
1: continua.
0: ottenuto, però hai continuato in questo.
1: Ha
0: Perché questa
1: continuato
0: scelta?
1: perché non ho avuto bisogno, perché è stato uno spartiacque, perché mi ha profondamente colpita, perché era l'unica cosa di cui io veramente avevo bisogno, perché la mia ricerca di autenticità, di verità, di bellezza ha coinciso proprio con Natuzza Evola. Io tra l'altro, io e mia madre, ho avuto a 3 mesi poi dalla scomparsa di mio fratello un'emografia e questa emografia naturalmente ha da una parte aperto uno spiraglio, ha spalancato una porta su un mistero che era troppo grande per me e non riuscivo a capire perché cercavo di razionalizzare, io cercavo anche delle prove che potessero sostenere una veridicità di qualcosa, di che cosa mi sta succedendo. A leggere, a studiare, ho incontrato il professore Marinelli con cui si è stabilita una grande amicizia, al punto tale che poi ci siamo cresimati nel tempo i figli, a vicenda, ma mi si è aperto un mondo. In questo mondo, a capochino, attraverso le mie difficoltà, le difficoltà che sono dell'esistenza di tutti, io sono. Ho capito pian piano di essere molto vicina a mamma Natuzza. Attenzione, io non mi definisco figlia spirituale perché siamo tutti figli spirituali. La bellezza di queste persone è proprio è nel fatto che non hanno preferenze. Non hanno preferenze. Siamo tutti, rappresentiamo il creato, rappresentiamo
0: Eppure
1: il perfetto.
0: fondato, eppure Natuzza Evola, una donna che lo ricordiamo a malapena aveva la capacità di esprimersi in un italiano stentato, parlava il calabrese fondamentalmente, il dialetto di Paravati che è Mileto in provincia di Firenze, giusto per capire per chi ci sta ascoltando dall'estero, viveva nel sud Italia in anni in cui, perché è scomparsa di recente, ma è nata praticamente quando la scolarizzazione non c'era al sud, c'era poca scolarizzazione, quindi non era un caso isolato, era una donna come tante altre donne che era dedita alla vita della famiglia, quindi non aveva questa scolarizzazione. Donna chiaramente
1: Chiedo scusa il treno.
0: sì, il treno
1: Chiedo
0: si può
1: scusa il
0: sentire,
1: treno.
0: prendi il treno, sì, perché se siamo non l'abbiamo detto perché è relativo, ma sei collegata dalla Calabria, dalla provincia di Cosenza, perché non importa descrivere il luogo, tutti i luoghi sono albergo di Dio, nel senso che ospitano un po' tutti i messaggi, anche perché dicevamo Natuzza, donna, per chi non la conoscesse, appunto semplice, una persona semplice, ti incontra e ti affida, lei che riusciva a parlare in altre lingue, questo è uno dei tanti misteri che la porterà poi ad un processo internazionale, che la porterà poi all'altare della Chiesa e quindi la farà diventare da qui a breve poi santa, perché ci sarà un processo che inevitabilmente porterà a questo. E Natuzza parla tante lingue, incontra una donna che le lingue le parla, che è Maria Virginia Basile, e che a cui affida il compito di diventare la sua voce nel mondo anglosassone, perché Maria Virginia Basile diventa colei che traduce il testamento spirituale di Natuzzevolo e sei praticamente il megafono nel mondo anglosassone, un mondo molto particolare, molto anche scettico, molto differente, che non ha avuto così vita facile a comprendere ed accettare una donna come Natuzza. Ecco, se dovessi oggi descriverla in inglese, ecco, in poche parole, la figura di Natuzza, per farlo capire ad un mondo anglosassone, con quali termini la definiresti Natuzza? La racconteresti a degli inglesi, insomma, ma anche agli statunitensi?
1: Posso dire qualcosa in inglese, forse?
0: Assolutamente sì, così l'uditorio può.
1: It's never easy to define such women, but I think that Natuzza Ebole, my encounter, my meeting her, has been the best thing in my life. A real opportunity to understand the beauty of creation, to understand that there is a reason to live, there is a reason to believe, and that men can be really good if they want, and if they follow this example of beauty, of generosity, of wonderful things. She's always been so simple, so easy, so humble, but she's the example of simplicity. She's always been the reflection of God and the dream of God. This is the title of a pièce théâtrale of this play, which is going to be put on the scene next June the 30th. And it is something I've written with my heart, something that I feel real inside, because I think that we all can learn the love of God from her. I'm quite convinced about that. Sì, io sono veramente convinta di questo.
0: Sei convinta che hai anche anticipato il tema di oggi, che è quello della pièce teatrale. Sono ignorante, però
1: io volevo solamente dire una cosa, adesso parlo in italiano, volevo dire che non fu Natuzza a dirmi devi tradurre il libro, fu un incontro, uno dei tanti, con l'amico studioso massimo biografo di Natuzza Ebole, con il giornalista carissimo amico Vincenzo Varone,
0: che ci sta seguendo e che salutiamo,
1: che saluto veramente, perché lui poi è stato il gancio di tutto questo, lo ringrazio sempre. Ecco, attraverso poi mamma Natuzza si fanno degli incontri proficui, degli incontri buoni, che segnano, che ci aiutano, che ci supportano, che ci mandano avanti.
0: Hai usato una parola, la semplicità, ovviamente in inglese, la semplicità di questa donna, tu che l'hai toccata con mano, perché l'hai vissuta questa donna, Natuzza Ebole, si definiva lei stessa una donna semplice, per chi l'ha conosciuta è stato un incontro che ha cambiato la vita, ha ricevuto persone fino all'ultimo istante della sua vita, ha dialogato, per chi ci crede, con persone da tutti i lati del mondo, anche senza incontrarle. Che sensazione puoi condividere, che questa semplicità, in quali gesti la si percepiva?
1: E la semplicità e la sapienza di parole disarmate e disarmanti, così come dice il nostro Papa Leone, e lo sguardo di una persona pura, trasparente, che ti ama. Guardare, incrociare gli occhi di una persona come Natuzza Ebole significa capire veramente non solo la bellezza, ecco, probabilmente una parola anche piuttosto abusata attraverso i social, ma la bontà, il criterio, qualcosa col quale io sono venuta a contatto, e non solo io solamente, ma tutte le persone che sono riuscite a incrociarle. Il primo incontro con lei, attraverso uno sguardo, lo dico nel mio libro, qua un po' di libri di Valerio Marinelli e di Vincenzo Varone con me, li porto sempre con me, perché sono come un vademecum, diciamo. Ecco, vedete quanti libri e quante cose meravigliose su questa persona della quale non scopriremo mai il profondo mistero, ma mediato attraverso una semplicità che a noi esseri umani non appartiene, perché andiamo sempre alla ricerca del più costoso, del più importante, del più raffinato. Ma Tuzza Evolo era la bontà personificata, era la semplicità di Dio, della sapienza di Dio, non aveva bisogno di sovrastrutture, perché sono inutili, perché per lei erano inutili. Una persona che incontrava quotidianamente il dolore dell'umanità non poteva avere degli schermi. Doveva essere assolutamente immediata, e lo era.
0: Una donna che tra l'altro il dolore dell'umano l'ha vissuto sulla propria carne viva, perché ricordiamo che Natuzza è mistica e aveva le stigmate, come
1: certamente lei si è resa. Lei si è resa pane spezzato, un pane che offriva continuamente ai suoi fratelli per amore del mondo, perché una creatura umana baciata dal Signore, eccola, e offriva, e la cosa più bella era che non c'era drammaticità, eppure c'era tanta drammaticità dentro di lei, ma c'era la gioia di offrire la sua carne per i fratelli, in una semplicità appunto disarmante che a noi non appartiene. Noi facciamo in fretta a lamentarci, no? Anche quando ci facciamo un piccolo taglietto, tanto per dire, usiamo molto a centrare l'attenzione su noi stessa, ma Manatuzza rifletteva questa
0: attenzione. Tu l'hai vista quando aveva le stigmate, particolarmente nel periodo della
1: Santa Pasqua? Io l'ho vista la prima volta, i primi di giugno, che ancora era affacciata dalla finestra, ma poi ci ha aspettato. Ho descritto nel mio libro Testimonianza questo incontro. Io ho poggiato, fui presa da un'emozione talmente forte che poggiai la mia fronte sulla sua mano, e quindi ho poggiai la mia fronte su queste stimmate, ma non perché volessi toccare le sue stimmate, perché mi venne spontaneo affidare tutto questo dolore a Mamma Natuzza. Era il primo incontro. È stato tutto molto spontaneo, continua a essere tutto molto spontaneo, non c'è niente di costruito, ma io dico che la mia vita è passata per Paravati, l'ultimo paese presso cui sarei andata. Io ho studiato a Roma, ho viaggiato, sono stata all'estero, ho insegnato lingua e letteratura per tanti anni, sicuramente la mia vita, probabilmente non, io ho seguito, diciamo, il mio fidanzato che è mio marito, per cui, e anche mio padre che mi volevano in Calabria, per cui io sono ritornata, adesso sono felicissima di questo naturalmente, ma mai nella mia vita avrei pensato di andare in un paesino sperduto a cercare una donna così umile, così profondamente umile e così meravigliosamente umana.
0: Hai conosciuto invece Padre Pio? No, forse no, perché sei molto
1: Padre Pio non l'ho conosciuta. Guarda Antonio, io sono stata sempre una ragazza molto critica di certe, cioè molto lontana, neanche critica.
0: Agnostica?
1: Non agnostica assolutamente, ma non mi ponevo esattamente il problema, quindi una ragazza che non ha avuto grossi problemi, se non il problema appunto di studiare, di farsi avanti, le mie relazioni con le persone, il costruirmi la famiglia, il cercare di diventare una docente anche piuttosto preparata, quindi i miei pensieri erano questi. Il mio criterio di selezione, diciamo, non è forse la parola esatta, ma il mio criterio attraverso cui io basavo l'idea di me stessa e anche degli altri era la conoscenza, il sapere, la cultura. Devo dire che l'incontro con la
0: natura, senza offesa, era l'esatto contrario di quello che
1: era l'esatto contrario, ma era la sapienza di Dio, era la conoscenza di Dio, non aveva bisogno di conoscenza, perché era la sapienza. Quindi il mio criterio più importante, che era appunto la cultura, è stato diciamo spostato da mamma Natuzza stessa, perché pian piano, ma senza bisogno di proclami, senza bisogno, io pian piano ho capito che il primo principio è qualcosa, una qualità veramente difficile da poter ottenere, è la bontà. E la bontà che mamma Natuzza ha rappresentato. Così
0: l'hai sentita parlare in altre lingue, vero?
1: No, non l'ho mai sentita parlare in altre lingue, l'ho sentita parlare con quella sua voce dolcissima che aveva. Io amo molto il dialetto, sono una cosentina, metà romana perché mia mamma era romana, una cosentina che ama molto il dialetto di Bibbo, il dialetto anche di Catanzaro. Strano, no? Perché di solito i cosentini per i cosentini non è così, ma amavo molto il suo parlare pacato, il suo parlare semplice, il suo parlare dolce, era un incoraggiamento continuo. Ecco, dove potesse prendere questa forza, questa persona, questa gioia? La gioia ogni tanto era una gioia mesta, è difficile dire una gioia mesta, la gioia di potersi dare e la consapevolezza di dover aiutare un mondo e tutto un universo di dolore.
0: Ecco, io un interrogativo che mi pongo è il seguente. Il Papa Leone, nella sua prima enciclica, richiamando la Rerum Novarum, i nuovi tempi, parlando di intelligenza artificiale, ha richiamato al contrario la centralità dell'uomo e la magnificenza dell'umanità. Quindi proprio nella semplicità dei gesti, nella capacità dell'uomo di essere umano, di sbagliare, perché sbagliare e mettersi in discussione è fondamentale. Poi, per certi versi, Natuzza era ed è ancora, perché vive ancora nei cuori e nelle testimonianze di migliaia e decine di migliaia di persone, è la rappresentanza viva della magnificenza dell'umanità.
1: Non ho capito la domanda, l'ultima,
0: allora,
1: non ho sentito.
0: Parla, no, tranquilla. Il Papa parla in questa sua enciclica di magnificenza.
1: Sì, questo sì, ma l'ultima domanda.
0: Ecco, Natuzza Evolo, in tutta la sua semplicità, può essere la rappresentanza vera di questa magnificenza dell'umanità?
1: Sicuramente lo è, sicuramente lo è. Allora, io non so, non credo assolutamente che mamma Natuzza avesse la consapevolezza di questa sua importanza. Mamma Natuzza si definiva un verme di terra perché era convinta di essere questo, però sapeva di avere una missione molto importante. Io dico sempre che era una personalità sopraffatta dall'amore per i fratelli, e per tutti. Ecco, quello che io discuto e che non mi piace è quando ci si definisce figli spirituali. Lei stessa disse a mia madre: tu sei figlia spirituale. E nel tempo, con tante manifestazioni, penso di entrare anche io in questa rosa, sicuramente. Ma ci siamo tutti lì dentro, ci siamo tutti. Perché i santi non fanno differenza tra persone, non fanno differenza di status, non fanno differenza di portafoglio, non fanno differenza di bellezza. C'è l'essere umano, dovunque si trovi e
0: qualunque. Soprattutto, se permetti, Maria Virginia, c'è anche un altro aspetto. Chi è santo perché si ritiene l'ultimo, quindi non è al centro, cioè non è, lei non era non voleva un culto di Natuzza Evolo, ma semplicemente era un messaggero di un messaggio, in particolare quello di Maria della Madonna, che portava, di cui si faceva portatrice semplice, era una testimone, era un mezzo, esatto.
1: Io penso che lei sentisse molto questa missione, ma non come possiamo sentirla noi, oppure come potrei sentirla io, no? Investita di questa missione, per cui mi è stato affidato qualcosa di molto importante che devo a tutti i costi. No, con grande dolcezza, con grande naturalezza, con grande generosità per il genere umano. Quando ho scritto i monologhi per questa, diciamo, questa opera teatrale, per questo testo che è uscito profondamente dal cuore, ho dovuto immaginare naturalmente i dialoghi, non immaginare, non inventare, perché avendo tradotto il primo volume di Valerio Marinelli, di una lunga serie di volumi, Natuzza Evolo di Paravati, ovviamente questo ho consegnato il manoscritto addirittura a Don Pasquale Barone, conosciutissimo allora parroco di Mileto e presidente della fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, gli presentai questo libro e Natuzza mi ringraziò con lo sguardo, cercandomi tra le persone, inserito nel mio libro Da qualche parte il cielo ti risponde sulla strada di Paravati. Quindi non ho immaginato questi dialoghi, ma naturalmente io li ho studiati per doverli tradurre, ed è stata la cosa più difficile del mondo, non tanto per le parole quanto per i concetti, questo totale affidamento, questa ricerca di Dio, del suo uomo, e lì siamo tutti, la risposta completa.
0: Che cos'è il sogno di Dio,
1: assolutamente il disegno di Dio. Ecco che cosa significa il sogno, partendo anche dalla locandina, diciamo, lì è la trance di Mamma Natuzza, che è avvenuta per un po' di tempo e poi non è avvenuta più, ma non è il sogno di Mamma Natuzza, ma il sogno, il disegno di Dio che attraverso Natuzza Evolo si è realizzato e si realizza attraverso le persone di buona volontà. In un momento in cui avevo delle difficoltà, Mamma Natuzza mi mandò a dire in dialetto, e lo riporto anche nello scritto del libro, diteci a Virginia d'avere buona volontà. E io chiesi a questa persona, ma ti ha detto solamente questo? Ecco, tanto per fare un esempio, no? Che significa avere buona volontà? È la cosa più difficile del mondo. Significa abbassare la testa con gratitudine e dire, va bene, io sto attraversando questa difficoltà, ma devo credere, devo affidarmi, devo avere fiducia totalmente che tu mi aiuti, che tu ci sei. E attraverso te io sono incoraggiata e posso andare avanti.
0: Intanto perdonami, salutiamo Anna Chiara che scrive buongiorno, e poi in particolare salutiamo Lorenzo Certese che manda un bel cuore. Forse è possibile, probabile, che Lorenzo Certese sia sicuramente tra coloro i quali fanno parte dei Cenacoli, perché poi ti farò una domanda proprio sul discorso dei Cenacoli. Ma tornando e rimanendo alla rappresentazione, appuntamento al 30 giugno, non è il chiaramente non è la prima rappresentazione, è la seconda, sbaglio?
1: È la seconda rappresentazione, sì, sarà attuata dal Teatro dei Visionari, presieduto dalla bravissima attrice, regista, commediografa anch'essa, Ivana Lindia. Siamo tutti nel mondo, o stati, io, lei ancora no perché è più giovane, nel mondo della scuola, ed è veramente un vulcano.
0: È un vulcano di Mamma Natuzza. Chi è la protagonista?
1: Sono tre Mamme Natuzza, perché abbiamo la Mamma Natuzza bambina, questa bambina deliziosa, delicatissima, e poi abbiamo Mamma Natuzza da giovane, quando prestava servizio presso la famiglia Colloca, che è stata molto importante per lei, perché ha avuto una funzione proprio sociale, di incoraggiamento e anche di far conoscere Mamma Natuzza. E poi abbiamo la Natuzza Evola adulta, Ivana Linda. Tutti gli attori, un cast di 50 attori nella prima, tutti gli attori che hanno aderito con una grandissima devozione, superando se non un sospetto, ma quelle domande iniziali, di quelle incertezze iniziali, per poi aderire totalmente.
0: Stiamo parlando, Maria Virginia, davvero ho capito bene, 50 attori, un cast,
1: sì, sì,
0: gigantesco.
1: Sì, sì. Sì, è stato un cast davvero gigantesco, probabilmente sarà leggermente ridimensionato nella seconda, perché tante persone non potranno essere presenti, ma non sacrificato il testo. Ci saranno gli attori che tra l'altro fanno di professione altro, molti sono nel mondo della scuola, molti, chissà perché poi, no? Perché crediamo molto nella comunicazione, nell'educazione, eccetera, ma fanno per sono amatoriali, ma sono anche molto riconosciuti nella regione Calabria, perché Ivan all'India con la sua compagnia dei visionari, Teatro dei Visionari, si è distinta tante volte. L'anno scorso ha avuto il primo premio per quanto riguarda la migliore attrice in un contest importante calabrese, penso che sia a Crotone. La bellezza di questi attori è stato vedere questa trasformazione, no? Avvicinarsi a questo progetto pian piano in punta di piedi, e poi c'è stata questa adesione completa, questa passione, e hanno recitato con grande devozione. Con grande
0: Qual è secondo te oggi il sogno di Dio? Per l'umanità, ovviamente.
1: È la redenzione dell'umanità, e cercare di poter attuare quello a cui penso io spesso, come sarebbe bello se l'agnello potesse giacere vicino alla tigre.
2: This is WGBB AM 1240 and W240 DF FM 95.9 Freeport, New York.

0: Ciao a tutti, sono Romina da New York and you're listening to Melodie Italiane. Vi voglio bene a tutti. Mua!
1: Tutta la musica presente in questo programma è esclusivamente per scopi di intrattenimento ed è di proprietà degli artisti, dei loro promotori e dei produttori. Non possediamo i diritti su alcuna canzone e non intendiamo violare alcuna legge sul copyright.
2: Cari amici di Melodie Italiane, ben ritrovati sulle frequenze di Radio WGBB da Long Island, New York. Io sono Massimo Martire e come ogni domenica voglio ringraziare il grande Attilio Carbone per la sua ospitalità e per l'opportunità di essere presente ogni domenica in questo programma che porta nelle case degli italiani e degli appassionati di tutto il mondo la grande musica italiana amata e apprezzata ben oltre i confini del nostro paese. Anche oggi io vi accompagnerò con tre bellissime canzoni che hanno lasciato un segno importante nella storia della nostra musica italiana. Il primo brano è quello di Gianni Morandi, Canzoni stonate, pubblicata nel 1987. Canzoni stonate è uno dei brani più amati del repertorio di Gianni Morandi. La canzone racconta il rapporto tra un padre e un figlio attraverso la musica, con un testo ricco di tenerezza e sensibilità. Scritta da Mogol e Gianfranco Reverberi, rappresenta uno dei momenti più intensi della carriera dell'artista bolognese. C'è una curiosità legata a questa canzone. Il brano è diventato negli anni una delle canzoni più richieste durante i concerti di Morandi, proprio per il suo forte valore emotivo e familiare. Cioè, quando una canzone praticamente ti rimane dentro, ti rimane nel cuore, ed è legata magari a qualche storia personale. Quindi la ascoltiamo con molto piacere. Canzoni stonate, Gianni Morandi.

Passiamo ora a una delle voci più straordinarie della musica italiana. Sto parlando di Giorgia di con un pezzo spettacolare che si intitola Gocce di memoria, che venne pubblicata nel 2003 come colonna sonora del film La finestra di fronte di Ferenc Ospetek. La canzone ottenne un enorme successo di pubblico e critica, conquistando numerosi riconoscimenti. Il testo affronta il tema del ricordo e delle emozioni che riaffiorano attraverso la memoria, interpretato da Giorgia con una straordinaria intensità, come le storie che sento spesso le persone che mi raccontano, quelle che vivono all'estero e che hanno un bagaglio di ricordi ricco di intensità e di emozioni, ed è veramente bello ascoltarli ogni tanto. C'è una curiosità su questo brano che vinse il prestigioso Davide di Donatello per la migliore canzone originale e contribuì a far conoscere ulteriormente la cantante anche al pubblico internazionale. E allora ascoltiamo Gocce di memoria.

chiudiamo la nostra selezione musicale con Hakimi Dice, una delle interpretazioni più apprezzate del trio Il Volo. Il brano è la versione italiana di Non me doy por vencido, grande successo del cantante portoricano Luis Fonsi. Grazie alle straordinarie qualità vocali di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginobre, la canzone assume una nuova veste elegante e intensa, perfettamente in linea con lo stile che ha reso Il Volo celebre in tutto il mondo. Il trio poi ha costruito gran parte della propria carriera internazionale portando la tradizione melodica italiana nei più importanti teatri e palcoscenici del mondo, conquistando un pubblico trasversale di diverse generazioni. Ascoltiamo Il Volo con Hakimi Dice.

Siamo arrivati al termine di questa puntata di Melodie Italiane, la trasmissione però continua con Attilio Carbone, che voglio come sempre ringraziare per la sua ospitalità, e voglio ringraziare anche voi ascoltatori che ogni domenica ci seguite con affetto da Long Island, New York e da tante altre parti del mondo. Da Massimo Martire è tutto, vi auguro una splendida settimana all'insegna della buona musica italiana. L'appuntamento è per domenica prossima, sempre qui a Melodie Italiane e sempre su Radio WGBB. Un caro saluto a tutti e buona musica italiana.

0: tutti, sono Romina da New York and you're listening to Melodie Italiane. Vi voglio bene a tutti. Muah!
1: Tutta la musica presente in questo programma è esclusivamente per scopi di intrattenimento ed è di proprietà degli artisti, dei loro promotori e dei produttori. Non possediamo i diritti su alcuna canzone e non intendiamo violare alcuna legge sul copyright.

0: Ciao a tutti, sono Romina da New York and you're listening to Melodie Italiane. Vi voglio bene a tutti. Muah!
1: Tutta la musica presente in questo programma è esclusivamente per scopi di intrattenimento ed è di proprietà degli artisti, dei loro promotori e dei produttori. Non possediamo i diritti su alcuna canzone e non intendiamo violare alcuna legge sul copyright.
2: Se cerchi un'informazione veloce, precisa e sempre aggiornata, la primapagina.it è il giornale online che fa per te. Dalla cronaca alla politica, dallo sport alla cultura, tutte le notizie più importanti a portata di click e potrai leggere il mondo ovunque ti trovi. Non perdere tempo, scegli la tua prima pagina. Visita oggi la primapagina.it. Le notizie, quando vuoi.